Yako fele tana toka sida mani, paru paru mani. Ita fele yama soson, pastai, pagadai.